Here now. Ba ba ba ba ba ba bum ba. Ba ba ba ba ba ba bum. È già un bel narcisismo di una fisa italiana che svise vola sopra le tenebre per noi. Che so che qua degli indiani capito. Vivo amico mi penso una. Una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la idiosincrasia di una metropoli

di cretineria, ah, gli occhi della fantasia mi dicono no, questa è una vera cretineria, cretineria, dice il matador, dice il venditore che...